se il bastone bianco fosse il Maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta.

Sarà vero che un cane morto non abbaia? Ai abbano, e come la tua, ore baras, e promo le abba e che la tua, ore

Ma il trommie. Ma tromme ruola. Ma dire non spreghi per tu. Ma ruola luce. E poi mi soffo che spiesse. Ma mi ha messo fuoco.